0: And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco